Keller. Chi sei? La Simonetta, la bella di Giuliano. Hai tutto di te.

smanie del bravo pagliaccio, e come si vendica il tempo un bellaccio, vedrete di Tonio tremar la carcassa,